chiariamo, non si mangia ora, mi dà anche per mensaggio con il signore Benchar Romano, ma da sempre mi dà punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte dei mensaggi qui, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Então, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você não escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma do Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente sentendo una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non spondeci ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi si chiama uno 2 numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

di paz of sembrador di desunión. Sembrador di polarización. O sì, non salgo di politica a timbia, butindi, attaccare e contrincante. Mi è logico. Voi mi vedete in buchi, mi dai un momento, David ha gana, ha mata 10.000, Saul ha mata 1.000. Che meni, è normale, con una differenza di pensamento. Però mi dai un trabo, uac te padin. Tem cose di campagna, però te padin. Ta rena, non ta sembra paz, unión, hacinos un pueblo, identificarnos mes, ofta un cota sembra desunión, odio, rabia, pleito. Si Bible dice a momento, Señor Dios di, si un pueblo ta uno, turcos nan por, nadie mas yopanan, y él dice un reino dividi, no ta para. Que me momento nan aquí, es clave, según la palabra de Dios, no se me sede unificador. Un cosa di estresa lasso nan, di construir brug nan, entre rico e pobre, entre e division gutin, pone un fin na siku no, entre mero e comunicacion gutin bringa outro, mi te puntera bovementa, bota tin qualidade. E se te word tin politico non escuchando e bono a pensa assim, pe amor pa Cristo, mi romano Cristo, pedi Dios transforma bu corazon, assim un persona pa cumplico e bienestar aqui di pueblo aqui. Que mende e me sa de busca bienestar comum e não sumes, pero segundo a palavra de Deus, sabe mainta, e me tem habilidade de por unir um pueblo, unificar um pueblo. Ora Deus escoge líder, não, prepara, ele disse, líder me por escucha de Deus. Líder não começa a e não por escucha. Líder não não por escucha. Con no portende, con no sa de busca consejo de estanca bai promekunan. Bote tengo que tanto, mi gobierno, mi Kiko, pero bere para Dios su líder nada más bien, gran escuchadonan de pueblo, escuchadonan de voz de Dios. Oh, mi que visa obviamente importante para nantiasa temor de Dios. Bosaco gobernación fica visión, mira adelante. E ta Dios conosce il futuro, perché ovviamente un leader mi sta visionario. Ovviamente un leader segue il cuore di Dio, mi sta un vision. Moisés, ora Dios te chiama Moisés, è gran leader. Moisés ha un vision, Dios ti dice, mi ti un vision, papà, tu vision di Dios, Dios conosce il futuro, perché ovviamente bendicionato ta, se vuoi scogliere parlamentario, non, leader non tiene temore di Dios. Renanamente bisabo na mesita di una iglesia particular di una denominación, pero mi bisano renan ku tin e temor di Dios. Renan po kai na ru dia pedi Dios, resa ne Dios todo poderoso ai. Paso futuro da conosci se ka Dios. Pero líder na mesterta visionario. Líder na mesita visionario, visionario que me enku por mira onde ene ki ke bai, onde ki ba nos. E bossa, lei mi sesta qui, non sapendo di hopi costi, pida. E di una che mi appunta differente politico, un leader, una visione di hopi costi, ma che da decepcionare. Con non sapeva di paga, pida candela, che non, pida co di un momento, assun pida co pa scorre, che non con è, però, è visione grandi. Mi ta appunta brevemente, qual leader mi era visionare? Ora bo scuce, e tin un visione, come te attende, per esempio, con desempleo juvenil. Come te per ridurre la quantità di giovani che non ti trovano? Mi stai entrando in mente, qual leader mi ha una visione per il problema di vivienda? Perché significa che c'è un giovane che ti frega, non può sognare con la sua casa. Famiglia è la base di una società. Hogar è la base di una società. Lo che è famiglia è lo che è hogar, la società. C'è un pareja young, pensa di un casa, non può sognare con lei. Terreno su prei 70, 80 mil euros, 3 casas, una nanta bai. Qual governo tem vision para com família? Qual governo tem vision para com casa de vivienda? Qual governo tem vision para enfrentar nosso reto? Tu não está, para quem tem vision? Deus, obviamente, é líder of parlamentar representante de mais vision, que eu bisabo ata aqui me plan largo, ata aqui me intenção, não promessa falso. Per vision ta mas que se vision que mi por mira fin. Ata mi plan a ki pasi un crecimiento económico en vez di 0% pa 3%. Ata mi manera a ki. Dios busca líder nan visionario. Renan ku por mira grandi. Renan ku por sonha grandi. Pero ku ti un quadro. Obviamente me se di líder nan ku vision.
Signor di cui